0: Isant. I vostri Isant in lingua corsa.
1: Oggi, 7 agosto, affistemo a San Gaetano di Tiena, preti e fondatore dell'Ordine di Teatini, nato nel 1480 e morto nel 1547. È nato a Vicenza da una famiglia ricca, da una famiglia illustre, e a sua mamma, appena si rese da conto che dalla via anziano, lo consacrò a Vergine Maria. Gaetano, di buon'ora, mostrò un amore, un grande amore, per i poveri. E da chiugo, quando i parenti danno due soldi per sue economie, appena ve li ricevuti, Edo partia a spenderli e a darli ai disgraziati. E a tal punto che certe volte, quando donne amica soldi, tendia a mano Edo stesso e i suoi parenti perché dilidessini che dopo di aiutare i poveri. Fatto preti, fece una egia nei domini paterni per esercitare il santo ministero. Inde andava a sua prima visita, era per poveri e per malati. E un giorno di Natale, come da se passata per Sant'Antonio di Padova, un signore l'apparsi sotto la forma di un bambino che lo prese nei suoi bracci, pendente con i suoi cuori, sdrugia d'amore. A Roma, Gaetano, considerando che Duccioulia a da o clero mudedi a imità, fondò a congregazioni di teatini. A confidenza solenna in Dio valia paredo più che tutti i consigli di prudenza umano, e mai a provvidenza di Dio uno lasciò mancare d'un necessario. Si dice che quando è morto, cascò ammalato a Napoli, rifusò una strapunta, volse mura in terra, na cenera in concilizio, rifusò il medico, e si dice che Maria e da stessa venzi a cercare a sua anima, lasciò a reputazione di un saravino, i saravini sapete sono sanguoli che so talmente vicino a di che bruciano d'amore, di un saravino all'altare e di un apostolo in pulpitro da tanto caso parola era forte potenti. Ecco, buona vista a tutti i gaetani.
0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corsa.